Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

All right. All right.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: More music in the mix.
5: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Yes, per mio fratello Max Pezzali, qui Clementino. Rispetto assoluto, fra. Solita notte da Iene nel Bronx. Vai, frato, mo!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente. Poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucène con Tip Street.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 30 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la Giornata Mondiale Marittima e la Giornata Mondiale della Traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione. Tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello, fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Idea News Magazine.
1: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo, secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi è affidata oggi a Marco Della Luna, avvocato a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere con noi. Dunque, come possiamo analizzare questa notizia?
2: È una notizia molto singolare per la sua struttura. Noi abbiamo un rispettabilissimo, almeno in teoria, giornale, il Mundo, che dice: una fonte di cui non possiamo fare il nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, il direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie, è veramente inaccettabile per un giornalista serio e mi fa pensare al fatto che ormai è rinoto, anzi è ufficiale, che ci sono nei principali giornali e telegiornali del mainstream giornalisti pagati al soldo della Commissione Europea e di altre centrali di influenzamento dell'opinione, pagati per dare un certo orientamento all'opinione pubblica. La notizia, o pseudo notizia, non ha alcuna base di verificabilità. È quella che in inglese si chiamerebbe Chinese whispers, cioè un passaparola distorto. In se stessa l'operazione paventata del lancio di droni Gerbera è possibile, lancio dalle navi, hanno un raggio operativo di circa 600 km, un carico utile di 4-5 kg e potrebbero colpire qualche infrastruttura o qualche città, qualche fabbrica in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo e una situazione politica instabile? Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte antirussa e facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni capaci di arrecare minimi danni sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari. e in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo,
1: quindi sono
2: nell'area europea e mediterranea.
1: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione, naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
2: Prego, arrivederci.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto, tutto, tutto, tutto.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Stan, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

0: Disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: 30 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la Giornata Mondiale Marittima e la Giornata Mondiale della Traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846 in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894 il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943 la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan, nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa, nel 1952, Giorgio Panariello, nel 1960, Monica Bellucci, nel 1964, e Marion Cotillard, nel 1975, e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno, nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
7: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: saluto anche a Giuseppe, a Rudina, buongiorno. Buongiorno anche, vediamo, ad Annalisa, Sabrina, Angelo e Lucia.
1: Che dai, domani, domani.
0: Saluto e ringrazio tutte le radio che si stanno collegando piano piano al segnale di saluti e baci. Alle 8.40 inizierà ufficialmente il nostro appuntamento.

Allora, eccomi qua. Devo salutare e ringraziare Sabrina che dice buon caffè. Infatti, per chi naturalmente sta su TikTok, ci può vedere anche su TikTok. Io sto facendo colazione. Un profumo di brioche, caffè, una meraviglia. Ciao Costanza, buongiorno. Salutiamo anche Katy, ciao, buongiorno. È un'abitudine normale. Salutiamo anche Max, ciao. So perdere, sai. Ma cosa hai messo nel... E beh, c'è anche Emanuela che dice... Ciao, aspetta, devo leggerlo tutto perché ogni volta poi mi dice testroso. Allora, ciao Maurillo, grazie mille del saluto. A tutti i radioascoltatori di saluti e baci alla mia amica Luisa, Barbara e naturalmente a Maurillo. Grazie Emanuele. Ciao Alfonso.

Allora salutiamo già tutte le radio che si stanno collegando. Piano piano, buona mattinata. Tra poco, al termine di questa canzone, inizieremo il nostro appuntamento. Devo salutare Max, il gigante, che dice: buona colazione Maurillo, anch'io la sto facendo, ma da 900 metri sul livello del mare. Salutiamo Costanza Costi che dice: ciao Maurillo, buona colazione. Salutoni a tutti. Alfonso che dice: ciao, buona colazione.

0: sì, dai, iniziamo allora con le canzoni più belle di Salutiamo Max. Perché sto parlando così veloce? Non lo so. Mi hanno detto praticamente, Maurillo, devi parlare veramente molto veloce, devi dare il tempo, fare in velocità, perché dobbiamo prendere tante telefonate e tante... Basta! Fermo, cosa mi hanno messo sul... Cosa c'era sul caffè? Perché c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. C'è qual... Va bene. E Max dice, ho scaricato l'app. Grazie, grazie. C'è un applauso? Non trovo più il bottone adesso, però. Aspetta, forse è questo, sentiamo. No? No, no, no, non è questo. Non mi ricordo più qual è il bottone. Allora, siamo con Mariella anche oggi, penultimo giorno, perché domani sarà il prossimo giorno, che poi venerdì e domenica non ci saremo, no, purtroppo no, non ci saremo, siamo in vacanza da una vita. Allora, il messaggio dov'è? Dovete preparare le cose, dai, io parlo con me praticamente, va bene. Mariella che ci regala una canzone di... Ah, Eros Ramazzotti, ho avuto un attimo di... c'erano le RAM che facevano grrr, grrr. E non funzionavano. Allora, Eros Ramazzotti, e sentiamo comunque la voce di Mariella. Ciao, buongiorno Mariella.
1: Buon mercoledì a tutti. E siamo giunti al penultimo giorno delle più belle canzoni di Eros. E oggi vi voglio proporre Piccola Pietra. Canzone che parla della scelta di un uomo innamorato, ma che decide di separarsi dalla donna amata per andare a costruire un mondo di pace con una piccola pietra. Buon ascolto e a domani.
0: Grazie, grazie, grazie. Ciao Mariella, a domani.

Ed è buon caffè a tutti voi. Iniziamo con le vostre richieste, i vostri messaggi, le dediche, insomma, perché noi siamo quelli di una volta, quelli praticamente dove mi sto incartando, voglio dire, un po' alla volta mi sto incartando, dai, vediamo se riesco a venirne fuori. Allora, siamo quelli praticamente di una volta, quelli che facevano le dediche, vedi che me la sono cavata, no? Facevano le dediche negli anni 70, no, forse 80, no, forse 90, no, forse 2000, non mi ricordo più. La memoria che... No, erano gli anni 70, io mi ricordo, ero piccino, piccello, e avevo 14 anni, e lì, salve a tutti, sono Maurillo. No, non ero Maurillo, a quel tempo ero Mauro e basta. Va bene, dai, andiamo con i vostri messaggi, cominciamo con... Cominciamo con un DJ. Allora, buongiorno, Alex Ferrari DJ, in ascolto da radio.musica. Saluti e bacissimi a tutti, ciao Maurillo, buona colazione, ma anche da Danto Radio, più che stereofonici ovunque, sceglierei la canzone, una canzone meravigliosa di un certo... Aspetta, vediamo se mi viene in mente il nome e il cognome. Allora, il nome è... aspetta, Eugenio. E come cognome fa Finardi. E lui ha inciso una canzone bellissima. Ho detto bellissima con la M. Che cosa vuol dire bellissima? Volevo dire bellissima, meravigliosa. Si chiama Extraterrestre. Dai, dai, che si parte.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

Messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

0: diretta. Sì, assolutamente devo abbassare questo cursore, se no altrimenti la musica resta alta. Allora, aspetta perché c'ho... devo salutare Mirella. Ciao Mirella. Mirella, buongiorno. Attenti. No, non si fa così. Attenti, si mette... non mi ricordo più. Sono passati anni quando ho fatto il militare. Ero pincello. Che vuol dire che ero piccolino, no? No, perché adesso non sono... Allora, quando si... L'età si alza, no? Ci si abbassa di statura, e quindi non sono mai cresciuto io, la verità, va bene. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra richiesta. Dunque, salutiamo DJ come? Cos'è che stai dicendo, Maurillo? No, stavo dicendo che salutiamo DJ no, devo leggere perché non mi ricordo più. Alex De Ferrari DJ, eccolo qua, l'ho visto, dai, l'ho trovato. Ciao Alex, grazie. Adesso c'è una richiesta che arriva dalla provincia di Padova. A proposito, vi ricordo il numero di telefono. Se volete chiamarci, tra poco poi accenderemo il telefono e vi chiameremo tutti, ok? Nel frattempo voi prenotate la telefonata o ci scrivete su WhatsApp dicendo chiamami, oppure mi chiamate e poi naturalmente noi vi richiamiamo, va bene? Il numero di telefono è 351 340 9220, ripeto 351 340 9220. È il momento di Paola di Cartura che ci richiede una canzone.
1: Ciao Maurillo, buona giornata. Oggi volevamo richiedere la canzone Forever per sempre, cantata da Gianni Bella e Marcella Bella. Salutoni a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci da Paola e Gianni di Cartura. Grazie mille, ciao, un abbraccio.
0: Ciao Gianni, ciao Paola, grazie.

0: Grazie, grazie, grazie. Allora, saluti e baci con Maurillo alle 8:03. Ma che ora sono? Sono 9:05, ancora buongiorno. Buon mercoledì, dai che è mercoledì! Allora, andiamo avanti con le vostre richieste. Messaggi, mi sembra non ce ne sono altri. Vediamo un attimino. No, mi sembra di no. Salutiamo anche Luisa che si è collegata. Luisa praticamente ha anche un soprannome. E lei dirà, non dirlo. Ciao, ciao Giorgia, buongiorno, un saluto alla nostra family, la Gioia TikTok, siamo in live con te. Oh, che bello! Cristina e Michele. Ciao Giorgia, grazie, grazie. Ciao. Ciao. Allora, boom. Allora, stavo dicendo che Luisa ha un soprannome e lei dirà, non dirlo. No, infatti non dico che il suo soprannome è Gigio. No, non lo dico perché è giusto che non lo dica. Insomma, dai, non si dice certe cose. Allora, buongiorno Gigio.
1: E meno male che c'è Maurillo che non deve dire i nomi, ma li dice.
0: No, ma non si è sentito in diretta, vero? Non si è sentito.
1: Come no?
0: Ah, ecco.
1: Sì,
0: boh, boh.
1: Sì, sì.
0: No, certo, perché tanto, sì, tanto siamo fuori diretta, non c'è nessuno,
1: No,
0: non c'è,
1: no,
0: nessuno, infatti, che ci ascolta. Vabbè. Allora, senti, allora possiamo parlare anche in dialetto veneto, giusto?
1: Ma fa quel che te vuoi.
0: Fa quel che te voglia. Perché non capisco,
1: tanto
0: qui
1: sì,
0: non
1: tanto qui non ti ferma nessuno.
0: No, è che non vedo più la luce rossa, non so che. Boh, non lo so come mai. Sarà rotta, non lo so.
1: Hai sbagliato a struccare il bottone.
0: È il bottone, sì, strucca il bottone. Va bene, dai, senti, che canzone ci regali stamattina?
1: Un angelo dei Santo California.
0: Un angelo dei Santo California, ok.
1: Perché tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci sono tutti degli angeli.
0: Ok, senti, c'è qualcuno che dice buongiorno Emma. Allora pensaci, chi è che ha scritto questo messaggio? Attenzione, deve rispondere.
1: Alfonso.
0: Esattamente.
1: Allora, Alfonso.
0: È una no. È una persona che arriva da molto molto lontano. È veneta, cioè lui è del Veneto, però si è trasferito in un altro, in un altro stato.
1: Angelo della Germania.
0: Chi è? Chi è?
1: Angelo della Germania.
0: Bravissima! Fantastico!
1: Tutto bravissimo. Ciò è veramente fantastico.
0: È proprio lui, sì. Allora, senti, i saluti li hai già fatti?
1: No, io no, cioè, li avevo fatti prima in un altro modo, ma essendo che
0: Ecco,
1: tu
0: perché
1: mi chiamassi,
0: Ero convinta che tu li avessi fatti perché avevo sentito il messaggio prima, vabbè.
1: Salutiamo tutti dalla A alla Z, salutiamo Gigio, che so chi è Gigio.
0: Sì, esatto, ormai non si chiama più lui, si chiama Gigio.
1: Sì, appunto. Infatti, quando Maurillo vuole fare dispetti o complimenti a qualcuno, dice caro il mio Gigio.
0: Caro il mio Gigio, sì. È vero.
1: Comunque dai, salutiamo tutti dalla alla Z, salutiamo Azzurra, papà Giorgio e mamma Jessica. Poi salutiamo Rita, che vedrai che... Ma tu scusa domenica non sei in diretta, perché hai detto che non ci sei?
0: No, ci fermiamo due giorni, venerdì e domenica ci facciamo un po' di vacanza, dai.
1: Ah, niente diretta da San Nicandro?
0: Niente diretta, non la facciamo.
1: Oh,
0: non la facciamo perché... sai che non lo so il perché, però insomma non la facciamo, dai.
1: Ma che sei a fiera?
0: E sei a fiera? Che sei a fiera? Che sei a fiera?
1: E tu ti hai detto che andavi allo stand là?
0: Ma sì, faccio un giretto prima di partire e ritornare, perché poi domenica mattina devo ritornare. Faccio un giro in piazza, sì, assolutamente.
1: No, altrimenti alla casa di riposo a Ferrara non ci arrivi.
0: Esatto, poi lunedì pomeriggio siamo a Ferrara e siamo in casa di riposo. Va bene, dai, grazie.
1: Dai, un saluto alla famiglia di Maurillo e ci sentiamo domani, ci sei?
0: Domani che giorno è?
1: Giovedì mattina.
0: Giovedì mattina, certo che ci sono, assolutamente.
1: Okay. No, perché adesso perdo anche i conti, perdo anche i conti con te. Va bene, dai.
0: Va bene. Ok.
1: Ok, adesso vado a bere il caffè però, perché ti mega conta già.
0: Senti, che canzone mettiamo?
1: un angelo dei Santo California.
0: Te l'avevo già chiesto, non sì, è possibile.
1: Appunto, è già la seconda volta che te lo dico, però.
0: Va bene, dai, andiamo, andiamo.
1: Se non fosse Maurillo bisognerebbe inventarlo.
0: Caro, ciao, ciao Emma, grazie.
1: Ci vogliamo bene, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

di saluti e baci alla radio. Numero di telefono se volete chiamarci è il 351 340 9220, ripeto 351 340 9220. Allora vediamo un attimino, salutiamo Graziella, Rudina, Katie, Sabrina, Angelo, Emanuela e poi tutti

tutti gli amici che sono collegati su TikTok. Chi vuole ci può vedere su TikTok, basta aprire TikTok e scrivere saluti e baci alla radio, mi potete vedere, va bene? Saluti a Emma e Rita e a tutti, un abbraccio e ciao ciao. E naturalmente diceva Donatella che va ad ascoltare con Alexa. Allora, vediamo un attimino, c'è un altro messaggio, sì, un saluto che va da Rosa e Cosimo di Bovalino in provincia di Reggio Calabria e ci richiedono la canzone La nostra favola. Loro naturalmente salutano tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio.

0: Allora, stavo giocando col telefono. Ciao Morillo. Marco! Ciao Marco! Ciao Morillo! Continuo a sentirti con Alexa. Grazie, grazie Sabrina. E eccoci, Alex Ferrari è venuto a trovarci su TikTok. Abbiamo fatto un buon aiuto. Ah, stai zitto! Stavo parlando con l'intelligenza artificiale. Vabbè, allora. Stavo parlando infatti con l'intelligenza artificiale, che adesso andiamo un po' a chiacchierare, vediamo se. Dunque. Vediamo se riusciamo a parlare direttamente con l'intelligenza artificiale. Praticamente è Gina. Vediamo un attimino. Dovrebbe esserci, mi sembra ci sia. Allora, buongiorno, buongiorno Gina, ciao, come stai?
1: Buongiorno, ciao caro, tutto benissimo, grazie.
0: Bene,
1: tu come stai?
0: Sì, tutto bene, grazie. Senti, puoi salutare tutti gli ascoltatori di saluti e baci?
1: Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio. Buona musica e buona energia a tutti voi che ci seguite ogni giorno.
0: Oh, brava, brava, brava. Allora, adesso mettiamo una canzone che è stata richiesta da Francesca di Ivrea. Sai dov'è Ivrea?
1: Certo, Ivrea è in Piemonte, nella città metropolitana di Torino, famosa per il suo storico carnevale e le battaglie delle arance.
0: Ecco, battaglie delle arance? Sai che non sapevo queste qui,
1: È una tradizione particolarissima, una rievocazione storica davvero unica e spettacolare del loro carnevale.
0: Ma pensate che... infatti Francesca sta scrivendo, è vero, è vero. Allora, Francesca ha richiesto una canzone di Claudio Villa. E dunque, ti dico la prima parola, povero. Che canzone è? Tu hai già capito?
1: Ci sto pensando.
0: Ah, sta anche pensando, Hai trovato?
1: Si tratta certamente di Povero Cuore.
0: Ah, ma quanto brava sei! Senti, sai di che anno, quando ha inciso Claudio Villa questa canzone? Puoi cercare nel tuo server?
1: Certamente, Claudio Villa l'ha incisa nel 1968.
0: Ah, 1968! Mamma mia, quanto tempo è passato! E allora noi ce l'ascoltiamo.
1: Hai proprio ragione, un classico intramontabile che emoziona sempre. Mettiamoci comodi e godiamoci la voce di Claudio Villa.

0: Bon bon. Va bene, andiamo avanti con le prossime richieste. Era Claudio Villa, salutiamo Francesca di Ivrea. Che poi praticamente c'è Marco che dice: ad Ivrea occhio alle arance gelate, perché fanno male. Certo, fanno male,
1: esatto.
0: proprio.
1: Un consiglio?
0: Dimmi.
1: Continuando sulla scia dei grandi classici, cosa abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori?
0: Allora, adesso intanto c'è una richiesta di un certo Franco Bastelli con Desiderio. La conosci? Ah, aspetta, perché abbiamo una telefonata e lei si è fermata. Vabbè, allora vi chiamiamo noi, vi richiamiamo noi. Allora, ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Franco Bastelli, Desiderio, dedicata ai miei genitori, poi a Rita, con tanto affetto e amore, e poi a te e a Grazia di Olbia e a tutti quelli di Saluti e Baci. Auguro una buona giornata e un buon mercoledì. Ciao a tutti, ciao Maurillo, un bacio, grazie. E io naturalmente ricambio. Senti, mettiamo la canzone. Aspetta, perché si è fermata. Si è fermata Gina, ci sei? Gina, buongiorno. Gina?
1: Sono qui e pronta a continuare con il programma. Qual è la prossima canzone da mandare in onda?
0: Questa è sorda allora. No, ti stavo dicendo che mettiamo Franco Bastelli con Desiderio. Puoi vedere di che anno è questa canzone? Tanto è partita, dai.
1: La canzone è stata incisa nel 1979.
0: Pensa a te. Grazie, grazie. Andiamo con Franco Bastelli, Desiderio.

0: Noi andiamo avanti con le nostre con le vostre richieste, le canzoni che state richiedendo un po' alla volta al 351 340 9220. Allora, cara Gina, vediamo un attimino, vediamo se Gina mi risponde. Gina, vediamo se Gina c'è. Pronto Gina? Pronto Gina?
1: Ci sono, ti ascolto. Perfetto. Dimmi pure, siamo pronti per la prossima richiesta o per altri saluti?
0: Sì, esatto, abbiamo una telefonata, quindi puoi prendere tu la telefonata e parlare direttamente con chi è al telefono? Ti posso dire che è Enrica di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Ok, chiamala e fai una telefonata tu, prova a far tu una telefonata. Vediamo l'intelligenza artificiale dove arriva, ok? Dai, sei pronta? Dai, vai! Ah, aspetta, perché Franco, ti richiamiamo noi, per favore non richiamare, sennò ancora. Aspetta un attimo, fermatevi, non chiamate, sennò altrimenti vediamo un attimino. Allora, Gina, per favore, c'è Enrica al telefono. Puoi rispondere tu al telefono, puoi parlare con lei? Vai, Gina. Enrica di San Daniele del Friuli. Niente, non riusciamo perché ci stanno chiamando. Allora, allora, vediamo un attimino, c'è Franco che continua a chiamarci. Franco, ti richiamiamo noi, aiuto. Enrica, buongiorno.
2: Buongiorno Mittico, buongiorno anche a Gina.
0: Buongiorno, ma Gina purtroppo non riesco perché c'è... Vediamo se ti sente. Gina?
2: No, no, Gina. Vabbè, va bene parlare con te, sai.
1: Ascolto forte e chiaro. Sono qui, pronta a gestire le prossime canzoni e i messaggi per i nostri ascoltatori.
0: Bene, allora c'è Enrica di San Daniele del Friuli al telefono.
1: Benvenuta Enrica, sei in diretta, saluti.
2: Grazie.
1: E baci.
2: Oddio, che voce che c'hai!
1: Grazie Enrica, sei davvero gentile. Cosa ti va di ascoltare oggi o a chi vuoi dedicare il tuo saluto?
2: Ah, allora, intanto la canzone che oggi vi regalo è una canzone di Nada che è Ti stringerò. Ma senti, ma mi dici di che anno è?
1: Let me check that year for you.
0: Non ho capito le ultime 100 parole,
2: non
0: Gina.
2: Non ho capito niente.
0: Devi parlare italiano, però. Parla italiano, parla... Gina. Salutiamo anche Morosa. Ciao, Morosa.
2: Chiacare italiano. Parla italiano.
0: Italiano, dai, vediamo cosa dice.
1: Chiedo scusa per l'incomprensione. Quella bellissima canzone di Nada è uscita nel 1982. Un saluto anche a Morosa.
0: Bene, brava, brava. Allora,
2: brava.
0: Senti, chi vuoi salutare?
2: Enrico. Allora... Sì, allora intanto preciso, no? Che se noi dovessimo inventare il nostro conduttore non ce la faremo, perché inventarlo sarebbe troppo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io no. Poi se si riesce, non lo so, dovrei prendermi tutti gli ascoltatori e vedere, no, no. No, no, teniamolo così perché è troppo forte. Allora, dai, andiamo. Allora, intanto faccio ancora gli auguri alla mamma di Donatella, perché sì, poi ieri tu avevi poi stoppato e allora io non sono riuscita. Volevo fare gli auguri e volevo fare i complimenti a Donatella per quel bellissimo post che tu poi hai messo su Facebook ieri. E poi volevo fare i complimenti a Mariella, grande Mariella, con il nostro caro e mitico meraviglioso Eros. E poi volevo salutare Emma Lorenzo, Azzurra, Giuse Beniamino da Bologna, e poi Franco e Maria da San Nicandro. Franco, stai fermo che adesso ti chiama.
0: No, poi ce l'abbiamo in linea, ce l'abbiamo in linea.
2: No, dai.
0: Sì. Franco, ci sei? No, non risponde neanche, pensa a te, vabbè. Ok, e poi chi saluti?
2: E poi Manuela di Garzignano, Paola e Gianni da Cattura, sì, e insomma Maurillo e famiglia, tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Un abbraccio da nord a sud. E comunque ricordatevi il numero di telefono, che è 351 340 9220. Vi faccio ascoltare questa bellissima canzone di Nada che si chiama Ti stringerò, 1982.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao Maurillo, ciao.
0: Ciao, tutti. Ciao, grazie Erika, grazie. Allora, non è Morosa ma è Marosa, ho sbagliato. E poi Angelo dice ciao Erika.

0: veramente il tempo sta volando e quindi fermi, non chiamate più. Chi ha chiamato ha chiamato, chi ha mandato il messaggio ha mandato il messaggio, quindi noi siamo veramente al completo, almeno fino alle 10. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata e c'è il nostro amico Franco. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi, buona giornata.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno, buongiorno. Allora, qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: È Gigione, Campagnola Mia.
0: Allora, Gigione con a Campagnola a modo mio, va bene. Chi vuoi salutare?
1: Voglio salutare mia moglie, mie sorelle, fratelli e tutti i miei parenti. A vostra, a tutta la radio.
0: Ok, perfetto, grazie. C'è Maria, così la salutiamo.
1: Salutiamo tutti, tutti i campagnoli.
0: E tutti i campagnoli, ok, va bene. Grazie. Senti, c'è Maria che la salutiamo in diretta?
1: Ah, Maria adesso è andata al cimitero.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Ok, grazie, allora, buona mattinata.
1: Ah, anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao Franco. Ciao.

0: Manca esattamente 15 minuti alla fine, siamo veramente vicinissimi alla fine di questo nostro appuntamento. Abbiamo ancora qualche telefonata, quindi il tempo di ascoltare ancora qualche canzone, le vostre canzoni. A proposito, salutiamo ancora la nostra amica Rosa e Cosimo di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Ciao, buona mattinata. Noi prima l'abbiamo messa la canzone, loro naturalmente non l'hanno ascoltata, però la canzone è andata in onda. Però comunque in tutti i casi salutiamo Cosimo e Rosa di Bovalino. Buongiorno, buongiorno anche agli amici di Bovalino, buongiorno. Allora c'è Antonio adesso, Antonio dalla costa di Trabocchi. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo. Come si sveglia questa costa meravigliosa dei Trabocchi?
1: Giornata da incorniciare.
0: Ah, bene, bene.
1: C'è un sole splendido, 21 gradi.
0: Sì. Domenica quando rientrerò dalla Puglia, io sicuramente me la godo bene tutta quel posto meraviglioso, stupendo, finché torno a casa. Allora, senti, hai richiesto una canzone di Claudio Villa. Come si chiama questa canzone?
1: Oh sole.
0: Oh sole mio, bene. Oh sole mio, sta in fronte a te. Va bene, ok. Antonio, chi vuoi salutare?
1: Oh, un abbraccio a tutti. Principalmente questa canzone a mia moglie.
0: Ok, nessuno escluso, la moglie che si chiama?
1: Piera.
0: Piera, quindi questa è una canzone che va direttamente a Piera da parte di Antonio.
1: Sì, sì, in esclusiva.
0: Fantastico, ok. Un abbraccio carissimo Antonio, grazie a te e a Piera.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.

siamo quasi alla fine del nostro appuntamento. Mancano due canzoni. Adesso c'è una canzone che ha richiesto. Dunque, è Giacomo. No, Giampaolo. Giampaolo. Che dice: ciao Morillo, sono Giampaolo di Radio Domus Novas. Puoi mettere una canzone che si chiama Mancata dei Salis. Un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio da parte di Sebastiano, e quindi mettiamo la canzone richiesta, è quella di Salis, eccola qui.

Va bene, allora andiamo avanti e c'è l'ultima canzone adesso in programmazione ed è praticamente una canzone di Christian con Abbracciami amore mio. E nel frattempo, allora, salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Poi vediamo, grazie e resta mancata. Grazie e resta mancata. Non so cosa vuol dire, però va bene. Allora, poi c'è Antonio. Sei ok? Sono appena ok. Va bene. E poi vediamo, salutiamo anche Thomas e mamma Lorenza. Poi vediamo. Sì, dobbiamo anche vediamo un attimino. Non lo so se ce la facciamo, però un saluto lo facciamo, dai. Allora andiamo con Christian, Abbracciami amore mio, canzone richiesta da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso, e come dice lei, tutti, ma veramente tutti, e ci regala una bellissima canzone di Christian con Abbracciami amore mio. Ciao Rita, grazie!

0: siamo assolutamente arrivati alla fine anche per oggi. Salutiamo Rita che ha richiesto la canzone di Christian. Non abbiamo finito perché abbiamo un'altra telefonata solo per il saluto, quindi salutiamo Antonietta e mamma e Nunzia, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, perdonami, ma purtroppo oggi non riusciamo a mettere la canzone.
1: Quella di...
0: Quindi magari se vuoi fare qualche saluto, sai che c'è anche Gina con noi. Gina, puoi salutare Antonietta di Ruvo che si trova
1: ciao,
0: in pro... Vediamo se risponde.
2: Un saluto caloroso ad Antonietta di Ruvo di Puglia. Grazie per essere con noi e a saluti e baci alla radio.
0: Eccola qui, grazie. Grazie a questa intelligenza artificiale. Non ci sono donne, non c'è nessuno. È proprio, sono dei chip praticamente che parla. Allora, carissima Antonietta, grazie, grazie. Vi do un abbraccio forte. Ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo domani, domani mattina il Maurillo.
0: Assolutamente sì, domani mattina ci ritroviamo qui alla, alla solita radio. Ok. Grazie Antonietta, un abbraccio a te e alla mamma.
1: Ciao, grazie. Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Bene, allora salutiamo anche Antonietta e mamma Nunzia. Noi siamo assolutamente arrivati alla fine, cara Gina. Quindi chiudiamo in bellezza. Vogliamo ricordare che noi torniamo domani mattina alle 8:30, 8:40 circa, per un'altra ora e mezza, un altro bel viaggio che faremo domani tutti insieme. Ok Gina, saluti, fai un bel saluto finale, dai. Nel frattempo mettiamo la canzone Aggiungi un posto a tavola. Vai Gina.
2: Un abbraccio grandissimo a tutti voi e grazie per la vostra compagnia. Noi vi aspettiamo domattina verso le 8:30 per un'altra scorpacciata di musica ed emozioni. Non mancate!
0: Ma guarda che sei un genio, meravigliosa! Ciao Gina, grazie, grazie a tutti voi! Un saluto agli amici di TikTok, un saluto a tutte le radio che ci hanno portato a casa vostra, al lavoro, in auto, ovunque! Grazie, a domani. Ciao Gina, grazie. Un saluto a tutti. Aspetta, devo fare un saluto anche a Emanuela, Rudina e Angelo, gli ultimi tre di TikTok. E l'ultimo chiude la porta. Ciao a tutti. Ciao Gina, grazie.
3: Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare.
2: Un saluto speciale anche a Emanuela, Rudina e Angelo. Grazie a tutti voi per questo splendido viaggio insieme. A domani.
0: Ah, Gina, sai adesso alla fine chi c'è?

0: proviamo di nuovo. Gina, adesso c'è Chloe.
1: Un saluto dolcissimo anche a Chloe. Come sta la piccola di casa? È un piacere averti con noi.
0: Ma lei, sinceramente, lei stavo dicendo al lavoro, no? A scuola. E noi naturalmente abbiamo un pezzettino che abbiamo registrato. Va bene, ciao a tutti, grazie. La
1: mano sempre tesa. Un saluto affettuoso a chi ci ascolta da casa, a scuola o al lavoro. Grazie di cuore.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi quando qualcosa vi infastidisce. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi iniziativa, ma oggi sarà importante scegliere bene le battaglie da combattere. In amore cercate di dare spazio anche alle esigenze del partner. Vergine, dopo giornate molto concentrate sulle vostre esigenze, tornano in primo piano accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Ma che bello, inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Ciao a tutti, sono Marco Mari, sono qui pronto per farvi ballare se lo vorrete, comunque farvi ascoltare ad alto volume la musica che si balla in discoteca in questo periodo. In queste ultime battute, beh, proprio battute no, però diciamo le ultime settimane del 2026. Eh beh, insomma ragazzi, basta guardare il calendario, calcolate quante settimane ci sono da qui al 31-12. Dicono che da Ferragosto alla fine dell'anno è un alito di vento e quindi si tirano le somme, no? Beh, forse è un pochino presto per tirare le somme, però insomma il calendario è lì che ci dice qualcosa. Partiamo come sempre con una novità e per me quando si tratta di pezzi made in Italy è sempre una gioia. E qui ragazzi abbiamo il Benny Benassi, questa è la sua nuova produzione e si è fatto aiutare da una grande voce degli anni 90, eh? Ve la ricordate Sandy Chambers, voi che negli anni 90 c'eravate già, andavate magari in discoteca? Protagonista di tanti pezzi dance. Bene, lui ha scelto lei per questa sua nuova canzone che vi regalo in apertura del Get Up and Dance di quest'oggi e siate sicuri, saremo sicuri che la balleremo.

Si intitola Illusion, questa è la nuova produzione di Benny Benassi per quest'autunno 2026, la voce l'avete riconosciuta se negli anni 90 c'eravate, quella di Sandy Chambers. Ed ora ragazzi, da qui in poi avremo tutti i pezzi che abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Nel frattempo ragazzi vi preannuncio che come sempre nel corso del nostro appuntamento ci saranno due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno intorno al trentesimo minuto per non mandare il cervello all'ammasso, una frase importante che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano e ci girano intorno, e in conclusione c'è anche il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Adesso musica.

Ma che bello e raffinato questo motivo che abbiamo appena ascoltato. La rima non era assolutamente voluta, ma è uscita così a casaccio. Eccoci arrivati all'appuntamento con lo sguardo a quelle che sono le due piccole parentesi non musicali immancabili nell'appuntamento di Get Up and Dance. Tanta musica, ma anche modi per riflettere e per sorridere. E ad esempio al 30° minuto, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete che ci occupiamo dell'aforisma del giorno, una frase pronunciata da uno dei tanti grandi della storia che ci aiuta a non mandare il cervello all'ammasso. E quest'oggi parleremo della scelta del partner, che non è, secondo un grande personaggio della psicologia, non è così casuale. Verso la conclusione invece parleremo di che? Parleremo della pasta all'arrabbiata? Sì. Parleremo di alimentazione? Ma non è proprio così. Ma io vi tengo sulle spine, almeno spero di riuscirci. Spine che comunque non fanno male, curiosità. E nel frattempo si prosegue con la musica. Intanto il tempo corre via veloce e noi siamo nella prima parte di Get Up and Dance. Tutto questo comunque per quanto concerne le due parentesi non musicali avviene con l'aforisma del giorno nella seconda parte e il sorriso del giorno in conclusione, praticamente a pochi minuti dai saluti. Intanto teniamo alto il morale della truppa con tanto buon ritmo da ballare.

0: Molto bene, ragazzi, siamo arrivati in pausa e non perdiamoci in chiacchiere.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. Eccoci nella parte centrale, quella che vede oltre alla musica anche la parentesi che non ha nulla a che fare con la nostra programmazione musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, ma in apertura abbiamo da regalarvi anche il primo flashback di giornata. Il secondo lo avremo all'inizio della terza parte del nostro appuntamento musicale. Intanto torniamo ad ascoltare e, se volete, anche a ballare una canzone che ci ha tenuto compagnia negli anni scorsi. Dai, che è bello ogni tanto andare a recuperare quei pezzi che, insomma, ci hanno tenuto compagnia quando eravamo un po' meno vecchi o un po' più giovani.

Siamo tornati indietro di 15 anni, era il 2011 quando questa Move Your Move sbancava praticamente le classifiche da discoteca. Ragazzi, il tempo scorre via veloce, a me sembrava ieri che la programmavo, mamma mia. Va bene, qui dite, torniamo al presente, eh? Forza! Lo facciamo con Topic! E poi tra poco, ragazzi, ci sarà anche l'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, andremo a recuperare una frase importante. In questo caso parleremo di relazioni umane, come avvengono, qual è la chimica che si crea, eccetera. Ma ragazzi, non pensate, non è un trattato di medicina o di sociologia o psicologia, è una frase che ci aiuta a riflettere. Tutto qui. E intanto c'è spazio anche per il topic.

Mi piace molto questo motivo di LB1 costruito su Show Me Love di Robin S, eh? E intanto siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci affidiamo a questa frase, in questo caso relativa alle relazioni umane. Sentite un po' qua: noi non ci scegliamo reciprocamente a caso, ma incontriamo persone che esistono già nel nostro subconscio. Chi l'ha detto? Niente poco di meno che Sigmund Freud.

0: sì, ragazzi, lo so che una canzone dell'estate ormai dovrebbe essere in archivio, ma io mi sono voluto concedere l'ultimo passaggio di questo brano di Giuni Russo. Va bene, ragazzi, andiamo in pausa. Tra poco, naturalmente, si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stimmt ihr? Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti che come i precedenti verranno aperti dalla seconda proposta musicale del passato, quindi secondo flashback di giornata. Questo non era nato come motivo dance, ma poi il suo successo all'epoca lo ha portato tranquillamente ad essere ballato in discoteca. Lui è Fabri Fibra.
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
1: Dai, tranne te.
3: C'è un po' di rap futuristico.
2: Ok.

Ma chi è che non l'ha ballata almeno una volta? Il rap futuristico del Fabri Fibra, ragazzi, in apertura della nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance. Ma dal passato ritorniamo al presente. Sì, ragazzi, anche perché noi questo programma lo abbiamo pensato per la musica del presente, non per quella del passato. Certo, ci facciamo un tuffo nel passato ogni tanto, però la cosa migliore è rimanere nel presente e magari anche nelle prossime settimane. Oh là, uno dei tormentoni dell'estate.

Con questo bel motivo di Hugel siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Ma diciamoci la verità, ma quanto è dura alzarsi al mattino? Allora parliamo della pasta all'arrabbiata. La ricetta della pasta all'arrabbiata è come quello che sono io al mattino quando la gente mi rivolge la parola.

0: Questa è una vera e propria canzone estiva, leggera, che ci ricorda le serate d'estate. Del resto si titola Disco Summer Night. Sicuramente questo sarà l'ultimo passaggio che le faremo fare, anche perché l'estate ormai l'abbiamo archiviata. E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento musicale dedicato alla musica dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 30 settembre. Ariete, sul lavoro una questione economica o organizzativa va affrontata senza prendere decisioni affrettate. In amore potreste avere voglia di maggiore chiarezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende determinati e concentrati, ma nel corso della serata il ritmo cambierà. In amore cercate conferme. Gemelli, la prima parte della giornata procede lentamente, poi la luna entra nel vostro segno e vi restituisce vivacità. In amore una conversazione può sorprendervi. Cancro, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e capire dove state investendo troppe energie. In amore dovete evitare di chiudervi

0: accordi e rapporti con gli altri. In amore non analizzate ogni singola parola. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mette al centro dell'attenzione. Mercurio in Scorpione rende più profonde le vostre riflessioni. Sul lavoro puntate sulla strategia. Scorpione, Mercurio entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità di osservare, capire e arrivare al punto. In amore diventate più esigenti sul piano della sincerità. Sagittario, la giornata parte con qualche rallentamento, ma dalla sera torna la voglia di comunicare. In amore non restate ancorati a una vecchia aspettativa. Capricorno, la concretezza della luna vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un gesto concreto può essere più convincente di mille parole. Acquario, la giornata cambia ritmo e vi invita ad essere più flessibili. Sul lavoro una nuova informazione può costringervi a rivedere un programma. Pesci, Mercurio vi aiuta a guardare più a fondo una questione che finora avete preferito rimandare. In amore potreste desiderare maggiore intensità nel rapporto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato

0: potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Prato Verde Smeraldo.
3: AI per il giardino perfetto.

0: facce chiazze secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde e folto dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh?
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoTrees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: L'AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, l'AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoTrees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto. E Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.
0: Perché l'erba

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi è affidata oggi a Marco Della Luna, avvocato a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere con noi. Dunque, come possiamo analizzare questa notizia?
2: È una notizia molto singolare per la sua struttura. Noi abbiamo un rispettabilissimo, almeno in teoria, giornale, il Mundo, che dice: una fonte di cui non possiamo fare il nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, il direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie, è veramente inaccettabile per un giornalista serio e mi fa pensare al fatto che ormai è rinoto, anzi è ufficiale, che ci sono nei principali giornali e telegiornali del mainstream giornalisti pagati al soldo della Commissione Europea e di altre centrali di influenzamento dell'opinione, pagati per dare un certo orientamento all'opinione pubblica. La notizia, o pseudo notizia, non ha alcuna base di verificabilità. È quella che in inglese si chiamerebbe Chinese whispers, cioè un passaparola distorto. In se stessa l'operazione paventata del lancio di droni Gerbera è possibile, lancio dalle navi, hanno un raggio operativo di circa 600 km, un carico utile di 4-5 kg e potrebbero colpire qualche infrastruttura o qualche città, qualche fabbrica in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo e una situazione politica instabile? Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte antirussa e facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni capaci di arrecare minimi danni sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari. e in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo,
1: quindi sono
2: nell'area europea e mediterranea.
1: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione, naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
2: Prego, arrivederci.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre. Nel 1921 l'attrice Deborah Kerr.

64 i Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
4: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
5: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

0: Disco novità, Lucene con Tip Street.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Black.

cavalcata negli anni 2000 sul Black and White Rock Italia. Io sono Paolo Caroli, ben ritrovati a questo appuntamento. Apro il Luna Pop con Un giorno migliore.

Erpiotta con la grande onda, con il campionamento della vecchia canzone degli anni 60. Siete nel Black and White, Targato Italia. Adesso c'è Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di Sanremo 2005 è stato lui, Francesco Lenga, con Angelo, nel Black and White targato Italia.

0: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli o tutti insieme. E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
1: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

successo negli anni 70, Ma il cielo è sempre più blu, ricantato da Giulio Ferrari negli anni 2000. Era il grande successo di Rino Gaetano. Concludiamo questa parte con Alessandra Amoroso e la sua stupida.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Puntuale come sempre sulla nostra radio, quando arriva questo giorno della settimana è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. E come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
5: Your hands, everybody, if you got

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a

e lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do-Wah-Di-Di-Di-Di, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do-Wah-Di-Di-Di, che probabilmente avete sentito come, insomma, in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un, come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di zona rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è insomma così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere cercare la nostra emittente e il gioco è fatto, non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42, sentite un po' che roba.

È inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o Pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita lunga. You say it's better, but you're better without.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro. Will you come?

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock nell'ultimo periodo siamo fortunati, perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. Rimanete lì, perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la tri-sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo adesso. Io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi affidata

0: nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie, è veramente inaccettabile per un giornalista serio, e mi fa pensare al fatto che ormai è rinoto, anzi è ufficiale, che ci sono nei principali giornali e telegiornali del mainstream giornalisti pagati al soldo della Commissione Europea e di altre centrali di influenzamento dell'opinione, e pagati per dare un certo orientamento all'opinione pubblica. La notizia o pseudo notizia non ha alcuna base di verificabilità. È quella che in inglese si chiamerebbe Chinese whispers, cioè un passaparola distorto. In se stessa l'operazione paventata del lancio di droni Gerbera è possibile, lancio dalle navi, hanno un raggio operativo di circa 600 km, un carico utile di 4-5 kg, e potrebbero colpire qualche infrastruttura o qualche città, qualche fabbrica in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo e una situazione politica instabile? Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte antirussa, e facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni capaci di arrecare minimi danni sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO, e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari, e in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo.
1: quindi sono
0: nell'area europea e mediterranea.
1: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione, naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
0: Prego, arrivederci.

0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: queste secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde e folto dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh?
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoreTees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, l'AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoreTees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto. E Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.
0: Perché l'erba

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucien con Tip Street.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791 prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846 in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894 il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943 la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan, e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri

0: metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Radio Domus Novas,
3: la mia radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Sen, un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Parliamo di linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario. Nello studio internazionale di fase 3 STARGLO, la sopravvivenza globale mediana è passata da 12,5 a 25,5 mesi rispetto al trattamento standard R-GEMOX. La terapia è a durata fissa e off the shelf, cioè subito disponibile per la somministrazione. Massimiliano Bordignon.
2: L'anticorpo bispecifico glofitamab in associazione alla chemioterapia GEMOX è ora disponibile e rimborsato anche in Italia per il trattamento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B che presentino una recidiva o una malattia refrattaria dopo la prima linea di trattamento, una problematica che riguarda fino a 4 pazienti su 10 colpiti da questa patologia. È il professor Carmelo Carlo Stella, ordinario di ematologia presso l'Humanitas University di Milano, a spiegare lo sviluppo dei trattamenti per questa condizione.
3: Il linfoma diffuso a grandi cellule B è il principale, il più frequente dei linfomi non Hodgkin, con un'incidenza di 6 nuovi casi per 100.000 abitanti per anno. L'utilizzazione di glofitamab associato a GEMOX ha comportato un incremento significativo della sopravvivenza globale a 3 anni, che oggi si è assestata su quasi il 50% in questi pazienti, così come la sopravvivenza mediana a 3 anni è di 25 mesi. Sono numeri che raddoppiano o ancora di più l'efficacia della GEMOX senza glofitamab e soprattutto danno a questi pazienti una probabilità calcolata di sopravvivenza a lungo termine per chi ottiene la risposta completa con glofitamab GEMOX che è intorno al 79-80% a 2 anni. Quindi questo è un dato estremamente importante ed è una nuova opzione terapeutica per i pazienti con DLBCL del ricaduto refrattario che apre ulteriori traguardi per i pazienti e per la ricerca medica.
2: Il trattamento glofitamab più GEMOX ha una durata fissa, ovvero prevede un numero definito di cicli. Si tratta inoltre di una terapia off the shelf, ovvero subito disponibile, somministrabile in modo tempestivo e potenzialmente anche in ambito ambulatoriale, come sottolinea il dottor Vito Ladisa, direttore della struttura complessa di farmacia ospedaliera della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
4: L'associazione glofitamab GEMOX rappresenta per il paziente affetto da linfoma aggressivo una importante innovazione in termini di accesso alle cure, in termini di terapia estremamente efficace. È una terapia che rappresenta proprio un cambiamento epocale in quello che è il patient journey, nel senso che siamo di fronte ad una terapia sempre disponibile off the shelf, come si dice, quindi non necessita di particolari processi produttivi, confrontandole con le CAR-T ad esempio, e rappresenta per il paziente una disponibilità immediata e quindi un intervento terapeutico immediatamente disponibile, a cui si associa anche un aspetto fondamentale che si tratta di una terapia finita a tempo determinato, non cronica, che oltretutto è anche accompagnata da una conoscenza da parte del clinico. Il glofitamab è abbastanza noto in termini di sicurezza, efficacia e riduzione di quelli, maneggevolezza in quello che riguarda gli eventi avversi correlati. Quindi il paziente, diciamo che in questo momento, con questa terapia, con l'associazione glofitamab GEMOX, sicuramente ha una nuova potenziale aspettativa di vita e di cura più efficace, più sicura e più rapida.
2: La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche rappresenta un valore importante per i pazienti e per le associazioni che li rappresentano, come ribadisce Davide Petruzzelli, presidente dell'associazione La Lampada di Aladino ETS.
5: La recidiva è un momento cruciale e molto critico nella storia di un paziente. Abbiamo oggi a che fare con questa terapia, che è una terapia che si innanzitutto è un'innovazione fantastica che si sta aggiungendo alle tante innovazioni, e questo non dimentichiamolo mai, insomma. Io sono stato curato 30 anni fa, pensare oggi le opportunità terapeutiche che ci sono rispetto a 30 anni fa sembra davvero di parlare della preistoria rispetto a qualche cosa di assolutamente inimmaginabile. Dall'altro lato, questa terapia che si innesta in seconda linea, quindi in un momento fragile, dove le persone sono fragili per la malattia ma sono fragili anche per la recidiva. Recidiva vuol dire avere problemi di supporto psicologico, banalmente, o la sensazione sensazione che non ce la sto facendo, qualcosa non quadra. Qui oggi abbiamo una terapia immediatamente disponibile, quindi che accorcia i tempi, che non ti devi muovere da casa, e con un intento anche curativo. Anche qui nell'immaginario, insomma, della seconda linea c'è sempre un qualche cosa che, ah sì, tanto sarà qualche cosa in più, ma non mi curerò realmente. Ecco, questo è un aspetto importante. Cosa ci manca? Ci manca, appunto, dicevamo prima, il supporto psicologico, ma ci manca anche la comunicazione medico-paziente. Dobbiamo comunicare con il nostro ematologo per capire esattamente perché a me è un'opzione e a un'altra persona un'altra. Questo credo sia il passaggio più importante. Purtroppo gli ematologi non hanno più tempo, e questa è un'altra delle criticità. Quindi medaglia a due facce: innovazione, cambio la storia della malattia; criticità, supporto psicologico, comunicazione medico-paziente, per davvero coniugare tutto ciò che di buono l'innovazione ci sta portando.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi è affidata oggi a Marco Della Luna, avvocato a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere con noi. Dunque, come possiamo analizzare questa notizia?
10: È una notizia molto singolare per la sua struttura. Noi abbiamo un rispettabilissimo, almeno in teoria, giornale, il Mundo, che dice: una fonte di cui non possiamo fare il nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie, è veramente inaccettabile per un giornalista serio, e mi fa pensare al fatto che ormai è rinoto, anzi è ufficiale, che ci sono nei principali giornali e telegiornali del mainstream giornalisti pagati al soldo della Commissione Europea e di altre centrali di influenzamento dell'opinione, pagati per dare un certo orientamento all'opinione pubblica. La notizia o pseudo notizia non ha alcuna base di verificabilità, è quella che in inglese si chiamerebbe Chinese whispers, cioè un passaparola distorto. In se stessa lo

0: in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo? È una situazione politica instabile. Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte, diciamo, antirussa, e facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni, capaci di arrecare minimi danni, sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari. E in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo,
1: quindi sono
0: nell'area europea e mediterranea.
1: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione, naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
0: Prego, arrivederci.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti per dare inizio a un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi, come nostra consuetudine, partiamo dagli anni 60.
2: Esatto, infatti iniziamo con un cantante inglese che venne scoperto da due produttori italiani, Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, titolare della famosissima discoteca Il Piper di Roma. Lo ascoltiamo con Pensiero d'amore, Mal dei Primitive.

0: Questo brano che abbiamo appena ascoltato non era altro che una cover di un pezzo dei Bee Gees, formazione diventata celebre in Italia con il film La febbre del sabato sera. E adesso ci spostiamo negli anni 70 per il prossimo brano, vero Marco?
1: Certo, perché molti, anzi i più o quasi tutti, pensano che i Bee Gees siano esplosi come gruppo musicale a livello internazionale negli anni 70. In realtà i Bee Gees suonavano già ai tempi di Mal dei Privities, quindi un decennio d'anni prima rispetto al famosissimo film La febbre del sabato sera. Allora, a proposito degli anni 70, una canzone che ci ricorda un'estate lontanissima, Miele del Giardino dei Semplici.

0: dolcissima come dolce il miele, a parte che poi insomma dipende anche, c'è miele e miele, c'è il miele d'acacia, il miele fiori, il miele, il tiglio, il miele di miglia fiori di primavera, d'estate, d'autunno, c'è anche quello di castagno che è quello che poi a me piace meno di tutti, però questo era il miele del Giardino dei Semplici, insomma una ragazza spettacolare da quello che ci viene descritto in questo motivo. Di più o meno metà anni 70, un'estate tanto tanto tanto lontana da noi. Bene amici, prosegue l'appuntamento con Italia in sette note e ora diamo un po' di carica al nostro programma.
1: Infatti adesso passiamo al più grande successo ottenuto da Marcella Bella, che con questa canzone ha partecipato nel 1982 al Festival Bar, vendendo oltre 150 milioni di copie solo nella versione 45 giri. Ascoltiamo quindi Nell'aria di Marcella Bella.

0: Questa è una delle canzoni più rappresentative della musica italiana degli anni Ottanta, oggetto di numerosissime cover, anche internazionali. E adesso passiamo a Marco il microfono per il prossimo brano.
1: Ci stiamo avvicinando al terzo millennio, siamo più o meno a metà, anzi senza più o meno, siamo a metà del nostro percorso all'interno di Italia in Sette Note. La musica italiana, la storia della musica italiana attraverso le canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Vernice è stata una vera e propria meteora della musica italiana ed ha sempre partecipato al Festival Bar. Lo ascoltiamo con questa.

0: Era il 1994 quando i Vernice al Festival Bar presentavano questa Quando tramonta il sole. Di questa formazione ricordiamo in particolare questo motivo e anche il più celebre Su e giù. Estati lontane, beh ragazzi, sempre molto lontane. Proseguiamo il nostro cammino?
1: Esatto, infatti lo proseguiamo. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei gruppi pop più importanti degli anni 90, che insieme agli Articolo 31 e ai Gemelli Diversi si sono contesi i fan di questo genere musicale. Li ascoltiamo oggi con il brano Solo lei ha quel che voglio, il Sottotono.

0: Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più caratteristici della scena hip hop nazionale degli anni 90. E adesso passiamo ai giorni nostri, facendoci presentare da Marco il prossimo brano.
1: Praticamente siamo ad un passo dalla conclusione e siamo arrivati all'ultimo singolo di quest'oggi di un artista che ha iniziato la sua carriera ad altissimi livelli partecipando nel 1993 allo stesso festival di Sanremo cui prese parte Laura Pausini. Comunque non perdiamoci in queste quisquiglie, andiamo con Neck, anno zero. Stanco.

0: ne ha percorsa tanta di strada Neck, quanta ne ha percorsa anche Laura Pausini, visto che hanno iniziato insieme al medesimo Festival di Sanremo. Bene ragazzi, con l'anno zero di Neck si chiude anche quest'oggi l'appuntamento con Italia in sette note.
1: Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucène con Tip Street.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 30 settembre, sulla Sardegna avremo condizioni di tempo nel complesso stabile, ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Alcune infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno infatti la nostra isola, determinando cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite soltanto parziali durante il pomeriggio. Sul litorale occidentale, su quello orientale e sulle zone interne settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Una situazione simile interesserà anche il litorale meridionale e le zone interne del sud, dove però dalla sera sono attesi rasserenamenti più ampi. Sui rilievi il tempo si manterrà variabile, con maggiori aperture soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti, con valori massimi generalmente compresi tra 27 e 30 gradi nelle zone pianeggianti e qualche grado in meno lungo le coste. Nel corso del pomeriggio si registreranno circa 30 gradi nell'Oristanese, 29 nella Valle del Tirso, 28 nell'Iglesiente e 27 tra Cagliari e Olbia. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.950 metri. Passando ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, così come il canale di Sardegna, il Tirreno si presenterà generalmente poco mosso, mentre il mare nelle bocche di Bonifacio è previsto da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti delle previsioni del tempo di Icnos, la Sardegna in diretta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Se secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde e folto dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh?
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoTees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, la AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoTees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto, e Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina,
0: perché l'erba

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna.
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

signori. Io sono Paolo Caroli, questo è il Black Planet Radio Show che inizia così con Rich for My Love, il nuovo singolo per Sambo's Band featuring Tiffany Anselm.

La nostra carissima amica Heidi T e la sua Coffee on Your Sleeve, The Black Planet Radio Show. Continuiamo le prime quattro ad ascoltare. C'è anche Reggie Marx a T1 con Take Me Away With You.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Black Planet Radio Show. New R&B.
5: E come al solito? Abbiamo quattro novità.

sto cantando la canzone originale, forse non la ricorderete, Gregory Abbott, Shake Your Down. Questo è Beat Stacy, la novità Love You Down, featuring Anthony Hamilton, The Black Planet Radio Show. Maranza allo stato puro.

Adesso la chitarra di Tim Bowman, si chiama You and Me il prossimo pezzo. Ad aprile invece prima avevamo Michael Dolin, Dancing in Paris.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

Oh yeah. Sono proprio io. Ormai siamo alla fine della puntata di questo Black Planet Radio Show. C'è Lee John, Bar Strictly, Proud and Bold con i Boogie Back Limits. A continuare.

E allora lo ascoltavamo nuovamente alla Barry White, questo brano di Mary J. Blige e Metro Beats. Si chiama Be Happy.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bene ancora, eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Sole, benvenuti sempre su questa nostra piazza virtuale, questa Agorà di musica che speriamo vi dia 60 minuti di soddisfazione, come dire, rock, anche perché come dice il nostro sottotitolo al sito che trovate sul web www.ariarock.it, se la rock non arriva ve lo portiamo noi e noi ve lo portiamo anche attraverso la radio, e quindi quale migliore occasione per andare ad ascoltare quelle che sono le tantissime novità che escono, ma anche qualche piccolo salto indietro, perché il rock fa sempre bene ovunque si trovi. E questo nostro viaggio comincia oggi con il segno del comando, anzi a dire la verità con l'Expiatoria, una heavy doom band che si è unita al segno del comando, una dark prog band davvero molto interessante, di cui abbiamo parlato diverse volte anche sul nostro sito ariarock.it, e si sono uniti per annunciare quella che è la pubblicazione dello Spirit album Voci Notturne per la Black Widow Records. L'album è composto da 7 canzoni in tutto, 3 degli Expiatori e 4 del Segno del Comando, ed è incentrato su quella che era la famosa miniserie TV da Pupi Avati, Voci Notturne, andate in onda nel 1995. Voci Notturne è uscito da poco in esclusiva digitale su Bandcamp, e quindi è possibile andare ad ascoltarsela tutto quanto. Noi invece qui ad Aria Rock vi proponiamo Sublisius, loro sono il Segno del Comando e gli Expiatoria. Un'apertura di Aria Rock all'insegno del Dark e del Heavy Doom.

Beh, comunque chi ci segue sa benissimo che non siamo abituati a muoverci all'interno di quelle che sono le sonorità dark, in ogni modo, dark wave o che ne sia, però ci sembrava molto interessante questo esperimento che gli Expiatoria e il Segno del Comando hanno voluto realizzare, per cui con questo split album di Voci Notturne che esce per la Black Widow Records, con quale ci onoriamo spesse volte di collaborare nelle recensioni delle produzioni, ci sembrava molto interessante da mandare in onda, da proporre a quelli che poi sono i nostri ascoltatori. E noi continuiamo questo nostro viaggio all'interno della musica rock, soprattutto all'interno di quelle che sono le tantissime novità che ci giungono in redazione, che chiaramente poi pian piano andiamo spoilerando, ascoltando, sviscerando e parlandone poi anche sui nostri siti, e sul nostro sito e sui nostri profili. Arriva il momento di una band che esce con un titolo, un disco davvero molto emblematico già dal titolo. Stiamo parlando di Dubbi, loro sono i Che Blema. In realtà questa è l'anticipazione di quello che sarà poi il loro disco, e con questo nuovo brano loro mettono a nudo quel momento esatto in cui una situazione diventa davvero insostenibile, e poi alla fine i freni, come si suol dire, saltano. Insomma, è il momento di urlare in faccia alla rabbia che scorre nelle vene, pretendendo una risposta autentica, senza fronzoli, senza rimandare ciò che va affrontato, e questo accade in tantissime situazioni. E questo naufragare un mare di incertezze che Blema scelgono di scuotere l'ascoltatore con questi suoni massicci e cori urlati. I Che Blema con Dubbi.

Beh, in fondo hanno ragione, quando si è pieni di dubbi è difficile avere una vita facile e normale, e questi erano i Che Blema con questo Dubbi. Continuiamo il nostro viaggio, sempre con musica italianissima, e devo dire la verità che siamo tornati nella tranquillità del nostro studio di registrazione dopo un po' di tempo ad ascoltare uno dei dischi che avevamo lasciato da parte nel lontano ormai 2025, perché purtroppo berati da tante cose, ma anche da cose, devo dire la verità, poco piacevoli quando si ha a che fare con la salute. Comunque sembra ormai tutto quanto superato. E se da un lato ce ne dispiace, dall'altro è invece una manna caduta dal cielo, perché questo Rattling, l'ultimo lavoro degli Aerostation, è davvero una botta di sano rock che ci porta subito alla ripresa effettiva del nostro viaggiare. Devo dire la verità è che ormai siamo ritornati a pieno, anche se non abbiamo mai trascurato di aggiornare quello che è il nostro sito, ariarocco.it, però abbiamo lasciato da parte un pochino tante altre cose, ma comunque la musica non ci è mancata mai assolutamente, perché è importante comunque tenersi sempre al passo con quelle che sono le tante, tantissime novità che arrivano dal mondo appunto sommerso, sia dell'underground, del rock, del pop, del jazz, insomma la musica e musica va ascoltata comunque tutto quanto. Quindi questo è l'ultimo lavoro degli Aerostation, o Rattling, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Soul Shine.

un lavoro davvero molto interessante, questo All Rethink degli Aero Station. A proposito, ci siamo ascoltati questo Soul Shine, questo Soul dell'Arcobaleno, ma tutto il disco è davvero molto molto interessante, per cui un consiglio da parte di Raffaele Astore e chiaramente

una band cagliaritana e stiamo parlando dei Trosk. Loro sono, hanno esordito con questo Signal Failure, una sorpresa anche per noi che non ci occupiamo spesso di suoni duri o dark come li sono quelli di questa band composta da tre sardi e un pugliese: Riccardo Sunda al basso, Claudio Fadda alla chitarra, Filippo Lai alla batteria e Maurizio Calò alla chitarra. Fatto sta che l'esordio in rock dei Trosk ci ha colpito a tal punto da farci ascoltare diverse volte questo disco, e solo perché il rock proposto è davvero gradevole. Muovendosi con un approccio strumentale tra post-metal doom atmosferico e accenni shoegaze, la banda ha esordito con questo album, con l'extended play Signal Failure, un disco che non potete non ascoltare se amate il rock viscerale, è contagioso. Bene, basta, andiamo ad ascoltarci Signal Failure. Loro sono i Trosk.

E dicevamo che parlavamo prima, anzi, di questa band Trosco, una band cagliaritana che ci ha davvero sorpreso con questo loro esordio, vale a dire Signal Further. E noi continuiamo con questo disco uscito praticamente da poco, il nuovo album della storica band Unca Munca dal titolo Demoni e Dei, un album del quale ne abbiamo parlato anche su ariarock.it, un grande lavoro di progressive italiano su etichetta MP Records, distribuito internazionalmente da City Music Distribution, con la copertina di Joe Mauro e light grafica di Onde Medie, è un disco prodotto da Joey Mauro, dagli Unca Munca. Andiamo ad ascoltarci questo Demoni, tratto appunto da Demoni e Dei.

Ebbene, dopo i demoni e dei degli Unka Munka, con la quale ci siamo ascoltati i demoni, adesso è la volta di una band francese che a noi, devo dire la verità, è sempre piaciuta, una band comunque sempre molto molto interessante, e stiamo parlando dei Polychrome, che hanno pubblicato questo Someday, un progetto musicale ideato da due fratelli, Simon e Maxime Saint-Jugues, nati in Francia. Hanno sviluppato una passione per quelli che sono poi i rispettivi strumenti, vale a dire il pianoforte e la chitarra. Uno ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio di Parigi, l'altro all'American School. Il loro stretto legame li ha portati poi a creare insieme quella che è la propria musica, con influenze che vanno dal rock alla classica al jazz. Ora, affiancati da Omar Ninko, Sergio Santiago e Loic Tornis, i Polychrome esprimono quello che è il loro potenziale attraverso una musica onirica, molto estetica, organica ed inventiva. Il sound del gruppo abbraccia in toto quelle che sono i fondamentali della musica progressive, con diverse variazioni compositive sul tema, e dobbiamo dire che poi in realtà l'ascolto di questa band risulta davvero molto molto gradevole. Bene, quello che poi è la loro pubblicazione di questo album, vale a dire Someday, noi ci andiamo subito ad ascoltare Andy. E ci spostiamo dopo tanto tanto peregrinare all'inizio di questa puntata, in quella che è comunque la musica dark, una musica molto molto difficile ad ascoltare qui su quelle che sono le onde di aria rock, ma comunque anche quella fa parte del genere rock, per cui non possiamo trascurarla. Adesso ci buttiamo all'interno di questo bel progressive. Loro sono i Polychrome, band francese, e andiamo ad ascoltare questo Andy.

Il grande progressive rock dei francesi Polychrom, dal quale ci siamo ascoltati questo Andy tratto da Someday, un nuovo disco che la band ha pubblicato e dal quale ci siamo davvero interessati, appena giunto nella nostra posta elettronica, perché ormai comunque tutti quanti sappiamo che la musica è molto spesso liquida, e per cui da questo album abbiamo estratto questo Andy che ci sembra davvero un pezzo da proporre al vostro ascolto, e soprattutto un pezzo che si fa a quelle che sono le nostre caratteristiche di, appunto, programma di musica rock, che comunque spazia poi a 360 gradi su quella che poi è l'evoluzione e la stessa involuzione della musica rock. E continuiamo con un altro artista, perché loro praticamente ci è voluto il quinto album perché Ice Cheer spiccasse il volo e in un certo senso diventasse grande. Questo album, vale a dire Giulia, uscito lo scorso 13 febbraio per One Little Independent Records per la prima volta, questo artista islandese è anche parodia delle sue composizioni. Dopo il lavoro accanto al traduttore John Grant, dopo aver adattato le poesie del padre Einar Gyrr Hannesson, Asigir si sente in grado di azzardare di più, lasciando indietro quelle che sono forme intricate, le costruzioni di arrangiamenti davvero molto stratificati, a favore di quelle che poi una semplicità a cui potersi agganciare. Che il disco sia stato composto principalmente alla chitarra si evince già dal pezzo di apertura di questo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo Quiet Life, vita quieta. Lui è Asger, anzi lei Asger.

E diciamo che dopo la scorsa puntata, nel quale siamo andati a ritrovare quelli che erano i primi 45 giri che uscivano di musica rock progressive, grazie anche a quelli che erano i suggerimenti del nostro amico Fabio Zuffanti, continuiamo su quella che poi è una sorta di linea che ci stiamo dando, quello di andare a fare della scoperta che viaggia e naviga fuori da quelli che sono i canoni tipici della musica rock, ma chiaramente non la tralasceremo mai, anzi continueremo a parlarne apertamente e diffusamente, perché comunque poi alla fine quello è il nostro compito. Ma comunque ci piace molto vagare all'interno di quelle che sono le altre musiche, almeno noi le chiamiamo così in questo modo, per cui ci piace muoverci anche all'interno di quello che è per esempio l'indie. Ma comunque in questo caso, quello del prossimo pezzo, ci muoviamo invece all'interno di quello che è il baroque pop, che ha contrassegnato quelle che sono le prime canzoni delle Last Dinner Party. E dobbiamo dire che con questo loro ultimo lavoro, questo appunto baroque pop, si è fatto più elaborato, più strutturato, anche dobbiamo dire meno facile, potremmo aggiungere evolvendo verso una forma di glam orchestrale, alternando soluzioni drammatiche a vigorosi accenti davvero di indie rock. Comunque gli anni 70 sono molto presenti nella scrittura del quintetto inglese, basti seguire gli sviluppi di Count the Way. Ma i riferimenti stilistici sono molteplici. Dopo una parte iniziale orientata a quella che poi è una personale rilettura in chiave contemporanea di Queen, T-Rex, verso il finale questo disco From the Pyre tende ad assumere davvero un'andatura più dismessa, più riflessiva, più dark. Comunque, ascoltare per credere, questo è This is the Killer Speaking. Loro sono The Last Dinner Party.

Della Sedin Party, una band tutta al femminile che comunque ci sta davvero coinvolgendo, anche perché siamo riusciti a catturarle il 13 febbraio scorso alla Fabrique di Milano, un concerto dove hanno presentato questo loro nuovo lavoro, vale a dire From the Pyre, e successi come Nothing Matters, confermando quella che poi è la nostra impressione, vale a dire una band con una delle formazioni art rock più attese, nota soprattutto per quelle che sono le gradite performance. E c'è da dire che la performance che hanno realizzato alla Fabrique di Milano in questo appunto scorso 13 febbraio è stato davvero davvero molto coinvolgente, come coinvolgente è anche questa Alice Bailey che ci andiamo ad ascoltare con molta calma, perché qui parliamo adesso di rock blues. Lei per tre volte premiata come artista dell'anno agli UK Blues Award, è inserita nella UK Blues Hall of Fame, è giunta al 12° posto della classifica di vendite nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl. E stiamo parlando di Can't Take My Story Away. Il pezzo che ci si ascoltiamo, che tra l'altro dà il titolo al suo album, un album veramente interessante, come interessante questa Alice Bailey.

0: But you can't take my story away.
1: La premiata Alice Bailey con questo Can't Take My Story Away.
2: Siete all'ascolto di Area Rock,
3: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
1: Bene, ormai ci dirigiamo verso la chiusura di questa nostra nuova passeggiata nella musica rock e non potevamo non parlare di lei, la grande Patti Smith, la Patti Smith che ha festeggiato insieme al pubblico italiano quello che poi festeggerà insieme al pubblico italiano quello che sarà il suo 80° compleanno. Infatti, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito anche in Italia a sole poche ore dall'apertura delle vendite, ritorna nel nostro paese per un altro evento speciale. Io ho avuto la fortuna di vederla live al Medimax ed è un assolutamente un concerto da non perdere, quindi se avete l'opportunità andateci. Ma è un evento speciale perché lei viene qui in Italia per festeggiare proprio insieme al pubblico italiano il suo 80° compleanno. L'appuntamento è previsto per il prossimo 27 luglio in una delle location più, come dire, suggestive di Roma, vale a dire il Circo Massimo. E per avvicinarci a questo evento, da Patti Smith andiamo ad ascoltarci uno dei brani che a me piacciono davvero di più tra quella che poi è la complessa discografia di questa grandissima artista, tra l'altro pittrice, poetessa, amica di Burroughs e tanti altri come lui. Che dire altro? Patti Smith, Amerigo.
4: We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts.

Amerigo di Patti Smith, dedicata al navigatore ed esploratore italiano Amerigo Vespucci, contenuta nell'album Banga del 2012, un racconto poetico a quello che poi la scoperta del nuovo continente celebra lo spirito di avventura e la figura storica che ha dato il nome all'America. E non poteva essere diversamente da un'americana, Patti Smith, Amerigo, in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock. Giusto per festeggiare i suoi 80 anni.

0: Ebbene, tanti auguri alla nostra Patti Smith per i suoi 80 anni. Adesso sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche per quest'oggi è andata via questa ora in compagnia di Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, che vi ricorda comunque di seguire la nostra pagina Facebook, quella di Area Rock, la mia personale, il mio profilo, quello di Raffaele Astore, e chiaramente seguire ariarock.it e tutte quante le cose che accadono intorno a questo nostro piccolo mondo. Ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao e alla prossima, e come sempre, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

ragazzi, troppo forte il sound. Questo è il Jovanotti Sound, my sound, this is my sound. Yeah, you gotta FFU NK, you gotta fuck. Now brothers and sisters, adesso per tutti i disc jockeys, per tutti quelli che si intrippano.

0: quella che vi sparate tutti i giorni a tutto volume. Dai, everybody, when I say give me five, you say alright.
1: Give me five.
0: Alright. Yeah, boy. Oye, siete pronti? Dai, oh, siamo o non siamo un bel movimento? Uno, due, tre, casino! Adesso dobbiamo ballare, un pezzo dedicato a tutti i rappers, dedicato a tutti quelli che fanno rap, a quelli

the king of rap. Yo! The rappers, da Jovanotti for president, baby, alright. Oh, questo invece è una telefonata, praticamente è una telefonata a una pischella. Chissà quante volte vi è capitato di telefonare a una pischella, no? Poi ci sono i vostri genitori che invece se la menano, allora voi dovete fare in modo che non se ne accorgano. È un bel casino, però poi insomma ne vale la pena. Hey you, I need you, I cannot sleep, I don't know what to do. I'm looking for a girl to spend the night making dirty things through the early light. When you wake up in the morning and you see I'm gonna check this out, 'cause you're not alone. I love you.

0: una telefonata in linea.
1: Ehi, siete
0: siamo, non siamo un bel movimento.
1: Sì.
0: Give me five. Yeah, oe, volevi sentire un disco? Vai, certo. Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao. Everybody in place, go, Jovanotti, go, per l'amica che ci ha chiamato. Pronti per fare casino o no? Dai, everybody, uno, due, tre, casino!

0: adesso io vado via, però ci sentiamo sempre qui su Radio DJ, ok? Per ascoltare Jovanotti for President, il mio album. O ce l'avete già?
1: Jovanotti! Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Dämmerfest. Dämmerfest.

0: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
1: Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: kiss you.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: beat.
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?